Nel maggio del 2012, all'indomani del terremoto che colpì la mia terra, l'Emilia, ricevetti una telefonata. Questa telefonata arrivava da Roma. Mi si chiedeva di accogliere un gruppo di persone, accompagnarli nelle zone colpite dal disastro. Questo gruppo proveniva da Zuci, un'organizzazione buddista di Taiwan composto da volontari provenienti da 5 paesi europei.

Per saperne di più su di loro mi sono informati in vari modi e dopo aver ricevuto molti feedback positivi ho deciso di collaborare con loro. Io nel mio lavoro, nel quotidiano, direi che sono abbastanza bravo nell'organizzare, nel gestire le cose. Ma quando sono entrato in contatto con Fuji e sono andato nelle zone colpite dal disastro, ho visto cosa rende speciale questo gruppo. Portano ai superstiti i beni di prima necessità più urgenti. Ascoltano, abbracciano, sono molto efficienti e hanno una divisione del lavoro molto chiara. Ciò che mi ha sorpreso ancora di più è che, pur essendo originariamente sparsi in diversi paesi europei, questa volta sono venuti qui da noi, in Italia, ed è stata la loro prima collaborazione transnazionale tra volontari europei. Ciò che mi ha colpito di più è stato, senza dubbio, il loro caposquadra, Rudolf Paff e sua moglie Susan, una forza della natura entrambi. È rigoroso ma gentile, pieno di amore per ognuno. Solo dopo ho capito che tutte le qualità dei volontari Tsuchi sono molto simili, dedizione e impegno. Ho seguito i volontari nelle diverse zone colpite dal terremoto ed ho persino accompagnato Tsuchi nel 2013 in Vaticano per la firma di un memorandum d'intesa che ha aperto la collaborazione tra le due parti nei settori dell'aiuto umanitario e dell'assistenza ai poveri sofferenti. Nel 2013 io e mia moglie, con nostra figlia Elisabetta, siamo stati invitati a Hualien, a Taiwan, per incontrare la maestra Chen Yen. È stata un'esperienza incredibile, straordinaria. Sebbene la maestra Chen Yen fosse di corporatura esile, emanava un'energia poderosa. Ricordo che quando ho iniziato a conoscere Tsuchi, ho dedicato del tempo a capire chi sono e perché sono qui. Col tempo il mio ruolo è cambiato e sono stato io a presentare Tsuchi agli altri, spiegando le loro azioni di soccorso, come in occasione del terremoto di Rieti dopo qualche anno. So che molte persone non riescono a capire come qualcuno possa dare senza chiedere nulla in cambio. Dopo più di 10 anni il tempo è passato e Tsuchi continua ancora oggi a prendersi cura dei suoi fratelli e sorelle. In questa società dove tutto ha un prezzo, fare del bene disinteressatamente è difficile da credere e mettere in pratica. I valori di Tsuchi mi hanno da tempo superato le barriere religiose nazionali. Forse, e tolgo il forse, nel mio DNA c'è già un gene simile a quello dei volontari Tsuchi.